0: en Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.

brand per la vita mi aggredisce e bacia sulla bocca. Io sto perdendo dolcemente i sensi, è mano sapiente che mi tocca.

Encore un diamant, je dis ça cher. Encore un diamant.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti. Radio Cali.

Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Son las 5:32 minutos.

0: 1997.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Son las 6:32 minutos. Radio Calima.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, dice la Premier Meloni, ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il rispetto dei trattati non è opzionale, dice. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatta sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA e Iran, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli, 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da Fuorigrotta a Pizzo Falcone. Stop ai treni nel nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi traghetti per le isole. In chiusura agli europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team eventi di tuffi con Pellacani, Di Maria, Santoro e Pelligra e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, oggi l'ottimismo è il vostro superpotere. Sfruttate questa carica per contagiare anche chi vi circonda, creare un ambiente sereno ed esprimere i vostri progetti e desideri con totale sicurezza. Toro, ascoltate i segnali del vostro corpo. Vi sta dicendo chiaramente di rallentare e concedervi un po' di riposo. Per dare il massimo, oltre che di riposo, avete bisogno anche di una meta chiara, che si tratti di un grande o piccolo obiettivo. Gemelli, non lasciatevi frenare da traguardi che sembrano irraggiungibili. Anziché guardare l'altezza della montagna, focalizzatevi sul primo passo da compiere. Procedendo con costanza, arriverete in cima senza stress. Cancro, date ascolto all'intuito e apritevi a nuove conoscenze. Il dialogo si rivelerà la vostra arma vincente per esplorare percorsi inediti. L'energia non vi manca, anzi, siete al top. Ricordatevi solo di staccare la spina ogni tanto. Leone, in amore è una giornata che premia le coppie di lunga data. Ci sarà la possibilità oggi di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro è una fase eccellente in cui vivrete al meglio i rapporti con soci e collaboratori. Vergine, sarete oggi sommersi da impegni e commissioni in una giornata che viaggerà a tutta velocità. Il segreto per non esaurirvi è saper rifiutare qualcosa. Fare le cose con calma vi aiuterà ad essere anche più efficienti. Bilancia, a livello sentimentale sono possibili delle tensioni in questa fase e all'interno di una coppia è meglio non strafare. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere e gestire al meglio. Scorpione, una ventata di ottimismo vi sta travolgendo, spazzando via la noia della routine. Con questo ottimo umore siete finalmente pronti a rimboccarvi le maniche e a dare una svolta decisiva ai vostri progetti. Sagittario, in amore è una fase che vi mette sotto pressione. Fate attenzione a questo aspetto della vita di coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da curare con la massima attenzione e concentrazione. Capricorno, le stelle vi invitano a gestire al meglio il presente, appianando i contrasti e puntando sulla collaborazione invece che sul conflitto. Meglio cercare l'accordo piuttosto che la sfida. Soprattutto non scegliete la via d'uscita più rischiosa. Acquario, le stelle si stanno finalmente organizzando per riportare l'armonia nelle vostre relazioni. Se c'è stata una crisi recente, avrete tutte le carte in regola per superarla. È il momento ideale per pianificare un viaggio. Pesci, sarete spontanei, gentili e particolarmente attenti ai bisogni di chi vi circonda. Ce la metterete tutta per regalare un sorriso e condividere momenti sereni. La vostra compagnia e il vostro modo di fare saranno una vera calamita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Buon best off della settimana e buon sabato 1° agosto. Ce l'abbiamo fatta, cara Cecilia.
1: Dai, Alessandra.
0: Finalmente, io ero felice perché arrivava agosto. Poi domani mi passa, cioè non è che proprio il 1° agosto, felice. Ah, perché il compleanno della mia mamma, forse per quello, facciamo gli auguri alla mia mamma. No, così, agosto mi piace perché c'è un po' di, c'è quella sorta di pieno di estate, ma anche un po' malinconia perché arriva settembre.
1: Dai, quanto non mi piace settembre.
0: Ecco, perfetto. Allora, cosa faremo oggi in questo sabato 1 agosto? Il best of della settimana, quindi ripeschiamo quei momenti salienti del programma passato insieme durante appunto questa settimana e iniziamo tra pochissimo con le frasi che vanno bene sia alla guida che a letto. Così, momento hot unico della settimana, continuiamo su questa linea. Ci facciamo un po' sexy, tra poco.

0: Iniziamo la puntata di oggi con un capitolo un po' hot, visto che sta arrivando anche agosto e fa sempre più caldo. Oggi frasi che vanno bene sia a letto che alla guida.
1: Hai visto che mi sono portata il ventaglio?
0: Esatto.
1: E l'avanico.
0: Adesso la malizia sta nelle orecchie di chi sente, come dico sempre, quindi se qualcosa è troppo forte per voi vuol dire che siete voi maliziosi, perché io principalmente parlo di guida in realtà, poi
1: certo,
0: decidete voi se Allora iniziamo con: qui una volta era senso unico. Una volta,
1: tempo fa.
0: Esatto. Secondo me in tre dietro ci state.
1: Ah, ecco.
0: Dipende dalla macchina.
1: Sai che disse un giorno un mio amico che si sarebbe fatto un tatuaggio proprio sopra con la scritta Only Exit.
0: Fa ridere, fa molto ridere. Come si chiama il tuo amico?
1: Carlos.
0: Salutiamo Carlos. Poi andiamo avanti con: non si alza la sbarra. Succede quando sei in quei parcheggi un po',
1: mannaggia,
0: può
1: che
0: succede.
1: Peccato.
0: Poi, ma se ti ho toccato appena? Anche lì, quando colpisci.
1: Ops,
0: esatto. E continuiamo con: accelera un po', dai, su, accelera. Ci sta, andare troppo. Anche perché andare troppo piano a volte è pericoloso in alcune strade, no?
1: Sì.
0: Oppure al contrario: oh, vai piano, cioè vai piano, non c'è bisogno di correre, no? A volte bisogna accelerare, a volte bisogna decelerare.
1: Esatto.
0: Poi, tienilo bene con entrambe le mani. Il volante, ovviamente.
1: Certo.
0: Soprattutto in curva, attenzione. Poi abbiamo il pieno, grazie. Ma il pieno ci sta, è inutile fare un pochino alla volta,
1: no,
0: la benzina va fatta tutta insieme, poi
1: esatto,
0: si consuma e via. Poi si può entrare anche qui? Sì, qua si può entrare, qui sai quando ti perdi in quelle vie che non sai se devi svoltare, se puoi entrare. Quanto manca è una delle frasi più utilizzate alla guida. Quanto manca, o comunque ci sono quelle volte.
1: Però che tristezza, no?
0: No, però a volte, dai, cioè a volte anche
1: lo
0: anche
1: sai che
0: meno.
1: Una mia amica nel frattempo si stava lì con la linetta
0: mentre guidava,
1: unghie.
0: Vero?
1: Sì, certo.
0: Immagino.
1: Non passava più
0: comunque
1: il tempo.
0: Non è che la durata è sempre simbolo di prestazione alla guida perfetta.
1: Meglio la qualità che la quantità.
0: Bravissima, qua ti volevo. Concludiamo con il botto: non ci avevo mai messo così poco ad arrivare.
1: Ah, ti

0: cose che vanno bene sia a letto che alla guida, ne abbiamo dette parecchie. Ovviamente io e Cecilia ci riferivamo principalmente ai viaggi in macchina.
1: Certo.
0: Poi insomma sta a voi valutare. Abbiamo Marco che ci scrive: che belle curve, funziona praticamente in qualsiasi situazione. È vero. Anche questa frase ci sta. Giulia invece prova a scriverci: tieniti forte che adesso accelero. Forse mi fa più ridere del dovuto, lo ammetto, però mi è venuta voglia di scrivervi questa frase. No, Giulia, carina. Tieniti forte che adesso accelero. Secondo me Giulia ride perché ha pensato a qualcuno che gli ha detto tieniti forte e poi alla fine invece andava in seconda, esatto, a due all'ora. E concludiamo con Lorenzo che ci scrive: sentite questa. Dai, dai, su, sbrigati però. Credo di averla sentita sia in macchina che in altre circostanze, purtroppo. Beh, Lorenzo, mi dispiace per te se qualcuno dice dai, dai, sbrigati però.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: E poi, oh, mi raccomando, in macchina non si corre mai. Sole.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati. Una banchina del porto è rimasta danneggiata con la chiusura e stop ai traghetti. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche. Palazzina di tre piani crollata a Messina dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone. I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte anche il corpo senza vita di una donna, mentre proseguono le ricerche di altri quattro dispersi. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Gela con Bruxelles e si apre una crisi diplomatica con Madrid, con il primo ministro spagnolo Sanchez, che ricorda all'Italia di essere prima per ingressi irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran possibile nel weekend. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi ed israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato senza causare vittime. Il tennis si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. L'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Hodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6-6-1-6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Anche Elisabetta Cocciaretto si ferma ai quarti, battuta in rimonta da Naomi Osaka. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: E come continuare al meglio il best of della settimana se non con quel momento in cui abbiamo parlato di...
1: Che siamo in seduta proprio.
0: Cartigenica, bidet intelligenti e varie cose che riguardano, sì, il WC. Quindi mettetevi comodi, tra poco andiamo in Giappone.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz, gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: La moda desfila junto al mar. Descubre SBT es moda. El talento y el diseño local se unen en una pasarela única en San Bartolomé de Tirajana. Te esperamos el 9 de agosto a las 7 de la tarde en la playa de San Agustín. La entrada es gratuita. Vive una experiencia inolvidable donde la moda y el paisaje se fusionan.
6: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
8: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
9: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke-manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
10: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.

0: Ho detto staremo a vedere se si parlerà o meno di carta igienica, staremo a sentire più che altro. Giustamente la nostra Sesi diceva ma anche no. Come mai anche no?
1: Perché in Giappone nel 2026 potrebbe sparire completamente, quindi niente la
0: quest'anno.
1: Carta profumata coi fiorellini.
0: Quest'anno così?
1: Sì.
0: Fanno sparire la carta igienica e non ci avvisano.
1: Eh sì.
0: Come è possibile?
1: Perché qua dietro ci sta il famoso washlet, ossia i dispositivi che integrano le funzioni del WC e bidet in un'unica unità, incorporando poi queste tecnologie avanzate per migliorare l'igiene personale. Io me lo sto immaginando.
0: No, io no, non voglio.
1: Sì, ascolta, tra le loro caratteristiche, tu immagina la scena, quelle principali figurano i sistemi di pulizia d'acqua regolabili che consentono di impostare temperatura, pressione e direzione del getto. A questi si aggiungono anche funzioni come ad esempio l'asciugatura ad aria calda. Pensa quando fa freddo.
0: Ma tutto nello stesso gabinetto.
1: Sì.
0: Bene.
1: Poi tra l'altro tu immagina d'inverno che fa freddo, no? I sedili riscaldati e i sensori automatici che rilevano ovviamente la persona, l'utente, no? Hanno persino il tasto Princess Sound che riproduce il rumore del ruscello o della foresta per coprire, insomma, soprattutto
0: i rumori
1: molesti, questi plop plop magari, no? Ok, quindi per me sono geniali. Ma nell'attesa che questo eco-water giapponese arrivi in tutte le nostre case, nella rissa da bagno c'è anche un'altra certezza psicologica. Come appendete il rotolo di carta? Tu come lo metti?
0: Non mi ricordo. Io so che c'ho il vizio. Vabbè, ma insomma, ma chi gliene frega? Non penso che frega a qualcuno. Però...
1: Allora, ti dico, vediamo un po'. Tanto fai mente locale.
0: Sì.
1: Gli psicologi ci hanno studiato sul serio. Se tenete il lembo verso l'esterno, siete persone dominanti, organizzate, dei leader nati.
0: Nella.
1: Tra l'altro, il brevetto originale del 1891 mostra il rotolo proprio così. Quindi siete scientificamente nel giusto. Se invece lo appendete al contrario, con il lembo rivolto verso il muro, siete persone sottomesse e iperflessibili. O molto più probabilmente avete un gatto o un bambino in casa che, se vede il lembo davanti, ci salta sopra.
0: Può darsi.
1: E ovviamente vi trasforma il corridoio in una pista da sci di cellulosa.
0: Ecco. Allora, se non mi va di appenderlo né così né cosà, ma lo ripongo appoggiato da qualche parte il rotolo, che tipo di persona sono?
1: Sei unica.

0: Luxus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello que vuoi è ora più vicino.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínicas Averes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria dei Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del patto eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Muta Zessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: igienica qui al Comedy Radio Show quest'oggi? Non lo so, fatto sta che è successo. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy.
1: Allora, Marco, ragazzi, ma quale water giapponese con il telecomando? Se si rompe il software, mentre sono lì sopra, che succede? Mi lancio nello spazio e poi sul rotolo verso il muro. Io non transigo. Chi lo mette al contrario merita il sequestro della cittadinanza. Il lembo va fuori, se no per cercarlo devi insomma ravanare contro le piastrelle del muro e rischi le malattie. Addirittura.
0: Ci sono lunghe diatribe, assemblee nazionali su questo argomento, in effetti.
1: Infatti.
0: E io, come al solito, il problema non sussiste, perché a me mi dà proprio fastidio la carta igienica appesa. Lo so che praticamente si appena. Però io ho il vizio di toglierla da dove sta e l'appoggio. Mm-hmm. L'appoggio, chissà.
1: Vabbè, se tu sei felice così.
0: Come si chiama? Sì, infatti, ognuno è felice come vuole al water, insomma, al cesso, ognuno fa quello che vuole. E come si chiama il nostro amico?
1: Il nostro amico si chiama Marco.
0: Marco, capirai, mi fa una guerra infinita a me se sa che io appoggio addirittura il rotolo da qualche parte. Pensa che schifo, andiamo avanti.
1: Già, Chiara, io ho provato il Waslet a Tokyo ed è una droga. Altro che carta igienica, ti senti un re sul trono. Sono tornata a Milano e visto che l'ecowater costa come un motorino, ho comprato i dischetti di bambù lavabili. A questa nuova. Sono ecologici, morbidissimi e li butto in lavatrice.
0: Allora,
1: tu li conosci?
0: Mi fa molto piacere che i nostri amici del Comedy sono talmente in confidenza con noi che ci raccontano le abitudini al bagno. Bravi, complimenti.
1: Già. C'è poi Beppe. Io ho un gatto che si chiama Satana. Se metto il rotolo verso l'esterno, ci salta sopra e in due minuti mi srotola tre piani di condominio. Io lo metto verso il muro per pura autodifesa bellica.
0: Beh, guarda che il tuo gatto, il nostro amico Satana, che salutiamo, miau miau, fa finta, insomma, cioè te la dà vinta, perché in realtà se vuole va anche contro il muro, contro qualsiasi. I gatti proprio non li fermi in nessun modo. Radio Callime.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz, gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: conclude tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ci siamo divertite tantissimo ieri a fare le recensioni degli ex. Quindi per la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, il meglio del peggio delle relazioni, secondo me.
1: Io sai che farei? Lo impacchetterei e lo manderei proprio sulla luna.
0: Ecco, quindi fai il reso come aveva scritto un utente del web. Quindi tra poco descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google. Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo una pausa di oltre 3 ore, altre 5 scosse sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. La più forte è stata quella delle 5:47 di magnitudo 3.1. Al momento sono 21 i feriti della scossa di ieri di 4.7, 2 in codice rosso. Almeno 57 morti a Ceuta tra i migranti che hanno tentato la traversata a nuoto dal Marocco. L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez ricorda all'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Nuovo attacco missilistico russo su Kiev. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito da almeno 9 morti e 23 feriti. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Si terranno martedì mattina a Milano i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Giodin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, oggi l'ottimismo è il vostro superpotere. Sfruttate questa carica per contagiare anche chi vi circonda, creare un ambiente sereno ed esprimere i vostri progetti e desideri con totale sicurezza. Toro, ascoltate i segnali del vostro corpo. Vi sta dicendo chiaramente di rallentare e concedervi un po' di riposo. Per dare il massimo, oltre che di riposo, avete bisogno anche di una meta chiara, che si tratti di un grande o piccolo obiettivo. Gemelli, non lasciatevi frenare da traguardi che sembrano irraggiungibili. Anziché guardare l'altezza della montagna, focalizzatevi sul primo passo da compiere. Procedendo con costanza, arriverete in cima senza stress. Cancro, date ascolto all'intuito e apritevi a nuove conoscenze. Il dialogo si rivelerà la vostra arma vincente per esplorare percorsi inediti. L'energia non vi manca, anzi, siete al top. Ricordatevi solo di staccare la spina ogni tanto. Leone, in amore è una giornata che premia le coppie di lunga data. Ci sarà la possibilità oggi di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro è una fase eccellente in cui vivrete al meglio i rapporti con soci e collaboratori. Vergine, sarete oggi sommersi da impegni e commissioni in una giornata che viaggerà a tutta velocità. Il segreto per non esaurirvi è saper rifiutare qualcosa. Fare le cose con calma vi aiuterà ad essere anche più efficienti. Bilancia, a livello sentimentale sono possibili delle tensioni in questa fase e all'interno di una coppia è meglio non strafare. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere e gestire al meglio. Scorpione, una ventata di ottimismo vi sta travolgendo, spazzando via la noia della routine. Con questo ottimo umore siete finalmente pronti a rimboccarvi le maniche e a dare una svolta decisiva ai vostri progetti. Sagittario, in amore è una fase che vi mette sotto pressione. Fate attenzione a questo aspetto della vita di coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da curare con la massima attenzione e concentrazione. Capricorno, le stelle vi invitano a gestire al meglio il presente, appianando i contrasti e puntando sulla collaborazione invece che sul conflitto. Meglio cercare l'accordo piuttosto che la sfida. Soprattutto non scegliete la via d'uscita più rischiosa. Acquario, le stelle si stanno finalmente organizzando per riportare l'armonia nelle vostre relazioni. Se c'è stata una crisi recente, avrete tutte le carte in regola per superarla. È il momento ideale per pianificare un viaggio. Pesci, Sarete spontanei, gentili e particolarmente attenti ai bisogni di chi vi circonda. Ce la metterete tutta per regalare un sorriso e condividere momenti sereni. La vostra compagnia e il vostro modo di fare saranno una vera calamita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: E ne sentiremo delle belle con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google. E so che chiunque di voi all'ascolto adesso sta rimembrando quell'ex, il più antipatico che abbiate mai avuto. Allora iniziamo.
1: Ma sono
0: con...
1: tutti antipatici gli ex alla fine.
0: Dai, è difficile, ma c'è qualcuno che si lascia in buona fede, come dire.
1: Scusa, quando dici ex, ex.
0: È vero, è una parola un po'. Allora, senti qua. Il packaging iniziale prometteva bene, ma una volta scartato, ho riscontrato gravi bug di sistema e un'incapacità cronica di aggiornarsi. Assistenza clienti inesistente, ho chiesto il reso e non me ne pento. Questa recensione è bellissima. Poi andiamo da quest'altro utente che dice: bel design, ottima presenza, modalità uomo di casa inclusa, ma con funzione party sempre attiva. Sembrava il modello perfetto. Dopo 12 anni e un matrimonio, però, scopro che il pacchetto includeva tradimenti illimitati fino dal giorno 1.
1: Mamma mia.
0: In pratica non era una relazione, era un abbonamento multiutente. Fanno riderissimo. Io
1: sì,
0: starei qui a leggerle all'infinito. Vediamo un po'. Allora, questa anche molto carina. E dice: 0 stelle, location pessima, ma decido comunque di assaggiare tutte le portate. Pessima idea, cibo avariato, topi, ratti e zoccoli ovunque.
1: No vabbè, gli è venuta un'indigestione minimo.
0: Alla fine, per poter lasciare il locale, ho dovuto pagare un conto a 5 cifre. Ho cominciato il digiuno intermittente, 0 spesa, massima resa. Ah, siete mitici, giuro. Allora qui abbiamo: ottima la prestazione iniziale, aperitivo di benvenuto abbastanza invitante, peccato che a partire dai primi piatti dovevo capire che il re della cucina era esperto solo per filmati amatoriali studiati su YouTube. Esperienza deludente su tutti i fronti, molto poco da mangiare e cucinato anche male. Beh, spesso fanno la come dire, similitudine con il cibo, però veramente siete mitici. Concludiamo con: dopo 15 anni di pubblicità assillanti, ho deciso di acquistare il prodotto e ha smesso di funzionare dopo una settimana. Ho provato ad attivare la garanzia, con scarsi risultati manderò una diffida.
1: E fai bene.
0: Questa
1: fai.
0: È la mia preferita, perché succede, quante sì. volte incontriamo persone che ci tampinano, noi non vogliamo, poi quando hanno l'opportunità di, insomma, avere a che fare con noi, improvviso cambiano rotta, perché fondamentalmente non gliene fregava niente. Questa è la mia preferita di recensione. E Cecilia, vogliamo scrivere la nostra nel fuori onda?
1: Voglia.
0: Vai.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: E siamo giunti alla fine, cari amici, del nostro Comedy Radio Show. Siamo giunti alla fine anche della settimana, quindi pausa domenicale come sempre. La nostra Ceci ha già il pareo, io non so che dire, cioè è già, la devo trattenere negli ultimi minuti della puntata.
1: Comunque, tu stai molto sexy con questo pantaloncino.
0: Ti piace?
1: Che si vede un po' la chiappetta.
0: Il mio pantaloncino sbirrucicoso, la chiappetta, la chiappona, diciamo le cose
1: ma
0: come
1: che
0: stanno.
1: Stai tanto bene.
0: Va bene, allora noi andiamo a raccontarcela fuori di qui, che è meglio, e torniamo a partire da lunedì con Cecilia Pedrosa
1: e Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo, ciao!
1: Buon fine settimana, ciao!

0: Bentrovati, buon sabato 1 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della stessa paziente. Eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il Brasile mette al bando il foie gras e diventa il secondo paese del mondo dopo l'India a vietarne produzione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale. La nuova normativa proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di alimenti ottenuti attraverso il gavage, la pratica di alimentazione forzata usata per ottenere il fegato ingrassato di anatre e oche. La legge entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e prevede per chi la violerà pene detentive da 3 mesi a 1 anno, oltre a sanzioni economiche. La Spagna dichiara guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge promosso dal Ministero della Salute. Il provvedimento deve poi passare in Parlamento per il via libera. 4 le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte di minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici, ufficialmente in arrivo il sequel di Jennifer's Body, commedia horror del 2009 diretta da Karin Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della coprotagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta finora accantonata. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per un

0: En Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato Napoli e Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni, sono state registrate una sessantina di scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. Il bilancio aggiornato dall'unità di crisi è di 21 feriti, due dei quali in codice rosso, 22 le famiglie sgomberate. Un musicista di 55 anni originario della Sicilia è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La compagna che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Una trentenne, Daphne Ribaudo, è stata trovata morta il 13 luglio scorso in via dell'Archeologia 52 a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dopo che era precipitata dalla terrazza condominiale. Fermato per femminicidio il compagno Mohamed Trabelsi, quarantenne, cittadino nordafricano. Nuovo attacco missilistico russo su Kiev. I soccorritori ucraini hanno aggiornato il bilancio dell'attacco, che è salito ad almeno 9 morti e 23 feriti. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Il calcio: dopo la bufera, il passo indietro di Infantino. Il piano per cedere a investitori privati una quota dei diritti commerciali del mondiale è naufragato. Dopo la notizia anticipata dal New York Post è arrivata la nota ufficiale della FIFA. Ed è tutto, a più tardi.

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, e diamo il benvenuto all'ottavo mese del 2026. Buon primo di agosto, cari amici, buon sabato, sono Francesca Romana Macri e iniziamo l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, dando anche il benvenuto a questo nuovo mese. Si parte con l'agenda, poi il sabato ci viene un po' di nostalgia, ci sarà Cecilia con un po' di Spagna. In Italia parleremo di jukebox, perché ci sono tantissimi ragazzi, tra cui io alzo la mano, che non hanno mai visto un jukebox in funzione dal vivo. Andremo anche in tavola parlando di limoncello, perché d'estate, magari a fine cena o anche c'è qualcuno che lo beve per aperitivo, un buon limoncello non fa mai male. Quindi siamo pronti a partire nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. I colori dell'Italia.

0: Diamo il via insieme al sabato italiano, ma diamo anche il benvenuto a un nuovo mese con Verdi Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci che porta un'ondata di Spagna.
1: Ciao Francesca
0: programma.
1: E ciao Ceci. Anche un saluto a tutti voi.
0: Certo, comunque Ceci porta un'ondata di Spagna nel nostro programma che d'Italia appunto si occupa, e partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia nel nostro paese proprio in questo primo di agosto.
1: 1948 entrava in vigore in Italia il nuovissimo statuto della regione siciliana, un momento chiave per l'autonomia dell'isola nel secondo dopoguerra.
0: Ci sono delle giornate e delle ricorrenze che cadono proprio oggi, Ceci, giusto?
1: Infatti oggi è la giornata internazionale della fidanzata.
0: Quindi salutiamo tutte le fidanzate, ci sarà anche una giornata mondiale o nazionale o internazionale del fidanzato, giusto? Oggi però è la giornata delle fidanzate, quindi le salutiamo all'ascolto.
1: Infatti. Anche la giornata internazionale della birra, nonché la giornata mondiale del tumore al polmone.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Esatto, oggi festeggia il compleanno l'attore e regista italiano Giancarlo Giannini, lo stilista francese Yves Saint Laurent, l'attore statunitense Jason Momoa e lo scrittore Herman Melville, autore di Moby Dick.
0: Passiamo invece adesso all'onomastico, perché comunque facciamo gli auguri, perché si festeggia un santo, più di un santo proprio oggi, quindi auguri speciali che vanno fatti anche oggi.
1: E infatti facciamo gli auguri a San Alfonso.
0: Tanti auguri a tutte le persone che appunto portano questo meraviglioso nome. Ultimo ma poi non meno importante, il proverbio.
1: Infatti agosto, capo d'inverno, non vi spaventate, c'è ancora il sole, ma i vecchi saggi intendevano che da oggi le giornate iniziano impercettibilmente ad accorciarsi e la natura si prepara con calma al cambio di stagione.
0: Molta calma, natura. Radio
2: Calima. Oye, la vi. È la vita di hace mucho tiempo y
3: con su amigo en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Sapete come trovarci, sapete dove trovarci, i vostri messaggi arrivano sempre dritti al punto, a noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao alla nostra Ceci, ciao Ceci.
1: Ciao carissima Francesca.
0: Oggi abbiamo ricevuto e scelto soprattutto con grande attenzione, con l'occhio del sabato, i messaggi di
1: Marco e Valeria,
0: che salutiamo. Ciao Marco e ciao Valeria.
1: Marco dice: buon primo agosto, io sono già in colonna verso il mare, ma con la vostra compagnia il traffico pesa di meno. Forza Marco, e soprattutto fatti anche un bagnetto per noi, visto che stai andando al mare.
0: A quando arriverai al mare? Noi speriamo presto, comunque nel dubbio ci siamo noi che ti teniamo compagnia.
1: Invece Valeria dice: auguri a Giancarlo Giannini, un autore immenso, il mio film preferito con lui è Mimmi Metallurgico. Beh, concordo con te, perché Valeria è veramente un capolavoro questo film che hai nominato.
0: Sì, grande attore e grande soprattutto personalità che rappresenta il cinema italiano non solo nel nostro paese ma anche all'estero. Auguri Giancarlo, da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.
2: A

0: know you wanna make it.
1: È il sabato italiano, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo già dato il via al nostro appuntamento e proseguiamo, si può dire sì, sulle ali della nostalgia, perché il sabato ci prende quel momento in cui vorremmo un po' tornare indietro nel tempo. Comunque il weekend è tempo di nostalgia con Verdi, Bianchi e Rossi, e andiamo alla scoperta di un oggetto che per tanti ragazzi è completamente sconosciuto, cioè sanno com'è fatto, sanno che esisteva qualche tempo fa. Parliamo assieme a Cecilia tra pochissimo del jukebox, perché era quella macchina un po' corpulenta, un po' grande, che quando si premevano i tasti giusti faceva partire la musica e la magia. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
5: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tu

0: il sabato questo, cari amici, diamo il benvenuto a questo nuovo mese e diamo anche il benvenuto a un nuovo tipo di nostalgia italiana, quella sì dell'estate ma anche quella del mese di agosto. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.

0: E oggi vi portiamo sul lido del passato, perché oggi non si vedono più. Io mi ricordo, ero piccola e ne avevo visto uno di quello che secondo me oggi è un vero e proprio capolavoro. Parliamo dei jukebox, che in passato, forse in maniera un po' diversa e una versione un po' più aggiornata, erano presenti nei locali pubblici, sulle spiagge anche.
1: Infatti, parliamo di quel mobile imponente illuminato dai neon colorati, con i tubi di vetro in cui salivano le bollicine e quella vetrata da cui si poteva spiare il braccio meccanico che con precisione chirurgica afferrava il vinile a 45 giri e lo posava sul piatto.
0: Mica c'era Spotify, mica c'erano i telefoni e quant'altro.
1: Infatti, nato negli Stati Uniti negli anni 30, il nome deriva da Juke House, che nel gergo del sud indica i locali da ballo malfamati. In Italia esplode con il boom economico ed è stato il primo, diciamo, social network della nostra storia. Ci si trovava al bar della spiaggia, si metteva la monetina da 50 o 100 lire e si sceglieva la colonna sonora per fare colpo sul proprio flirt estivo.
0: Io devo fare una confessione, però non ho mai visto dal vivo, se non una versione un po' più aggiornata agli anni 90, un vero jukebox, quelli del passato, proprio quelli di cui stai parlando tu, Ceci. E immagino che tanti ragazzi che come me appartengono alla Gen Z, se non più giovani, magari desidererebbero vederlo dal vivo, però non ne hanno mai avuto la possibilità. Ora stanno un po' tornando di moda perché sono degli oggetti di grande lusso,
1: vintage,
0: esatto,
1: proprio
0: vintage, che stanno tornando nelle case, però non è un oggetto, per sfortuna io aggiungerei, che si vede tutti i giorni.
2: Radio Calì.
3: Je vais te nommer. Je vais te nommer.

0: Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 a Napoli e Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni, sono state registrate circa 120 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve entità. Il bilancio aggiornato dall'unità di crisi è di 21 feriti, due dei quali in codice rosso, 22 le famiglie sgomberate. Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio. I vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista di 55 anni è morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale di Ravenna. Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e del salvataggio marittimo spagnolo. Intanto il Premier Sanchez scrive a Bruxelles per una riunione urgente dei ministri degli interni. Non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana, lo riferisce la CNN dopo che fonti citate dalla CBS avevano affermato che Stati Uniti ed Israele stavano pianificando congiuntamente un'imminente campagna di bombardamenti contro le infrastrutture energetiche iraniane. La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'afa, che renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. In arancione tre città, Ancona, Bari e Messina, in giallo solo Reggio Calabria. Il resto del bollettino del Ministero della Salute è una distesa formata da 19 bollini rossi. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, oggi l'ottimismo è il vostro superpotere. Sfruttate questa carica per contagiare anche chi vi circonda, creare un ambiente sereno ed esprimere i vostri progetti e desideri con totale sicurezza. Toro, ascoltate i segnali del vostro corpo. Vi sta dicendo chiaramente di rallentare e concedervi un po' di riposo. Per dare il massimo, oltre che di riposo, avete bisogno anche di una meta chiara, che si tratti di un grande o piccolo obiettivo. Gemelli, non lasciatevi frenare da traguardi che sembrano irraggiungibili. Anziché guardare l'altezza della montagna, focalizzatevi sul primo passo da compiere. Procedendo con costanza, arriverete in cima senza stress. Cancro, date ascolto all'intuito e apritevi a nuove conoscenze. Il dialogo si rivelerà la vostra arma vincente per esplorare percorsi inediti. L'energia non vi manca, anzi, siete al top. Ricordatevi solo di staccare la spina ogni tanto. Leone, in amore è una giornata che premia le coppie di lunga data. Ci sarà la possibilità oggi di programmare qualcosa di importante. Nel lavoro è una fase eccellente in cui vivrete al meglio i rapporti con soci e collaboratori. Vergine, sarete oggi sommersi da impegni e commissioni in una giornata che viaggerà a tutta velocità. Il segreto per non esaurirvi è saper rifiutare qualcosa. Fare le cose con calma vi aiuterà ad essere anche più efficienti. Bilancia, a livello sentimentale sono possibili delle tensioni in questa fase e all'interno di una coppia è meglio non strafare. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere e gestire al meglio. Scorpione, una ventata di ottimismo vi sta travolgendo, spazzando via la noia della routine. Con questo ottimo umore siete finalmente pronti a rimboccarvi le maniche e a dare una svolta decisiva ai vostri progetti. Sagittario, in amore è una fase che vi mette sotto pressione. Fate attenzione a questo aspetto della vita di coppia. Nel lavoro alcune questioni sono da curare con la massima attenzione e concentrazione. Capricorno, le stelle vi invitano a gestire al meglio il presente, appianando i contrasti e puntando sulla collaborazione invece che sul conflitto. Meglio cercare l'accordo piuttosto che la sfida. Soprattutto non scegliete la via d'uscita più rischiosa. Acquario, Le stelle si stanno finalmente organizzando per riportare l'armonia nelle vostre relazioni. Se c'è stata una crisi recente, avrete tutte le carte in regola per superarla. È il momento ideale per pianificare un viaggio. Pesci, sarete spontanei, gentili e particolarmente attenti ai bisogni di chi vi circonda. Ce la metterete tutta per regalare un sorriso e condividere momenti sereni. La vostra compagnia e il vostro modo di fare saranno una vera calamita. Oggi vi saluto con le parole di Alda Merini. Ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio in Canarias.
7: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
8: 1980.

0: Radio Calima.
1: Siamo tornati nel passato, in un lontano sabato italiano. Queste verdi, bianchi e rossi, ancora ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
2: Ciao Francesca.
1: Abbiamo parlato del jukebox, quanti di voi lo ricordano? Ce l'avete scritto tramite messaggi. Ci scrivono Claudio ed Elena, giusto Ceci?
2: Esatto, Claudio dice: nel 1972 ho speso la paghetta di un mese per ascoltare il Lupi con la Katy dei Foo insieme alla mia futura moglie.
1: Piccola Katy.
2: Infatti stavamo nel bar di Pino e sicuramente lui sa tutto della nostra bellissima storia d'amore. Invece Elena dice: io impazzivo per i colori del jukebox Burlizer. Per me vederlo muovere era una magia meravigliosa, quasi più della musica. Beh, io devo dire che hai ragione, perché era puro design e spettacolo visivo, era una cosa meravigliosa da vedere e poi anche da ascoltare.
1: A me piacerebbe darti ragione, però faccio mia culpa, appartengo alla mia generazione e non ne ho visto uno live dal vivo. Dovrò recuperare, sì?
2: Ma non lo so, mia nonna diceva: gioventù divino tesoro.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Spegniamo la musica, sì, del jukebox, ma non di verdi, bianchi e rossi, perché arriva il momento di andare in tavola e parliamo di una delle eccellenze, non tanto dal punto di vista delle portate, ma dell'accompagnamento di una cena eventualmente, verde, bianca e rossa. Quindi parliamo dell'estate e ovviamente dell'Italia. Andiamo in tavola con Limoncello, restate con noi.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, questo è il suono di Verdi Bianchi e Rossi. Quando arrivati a questo punto del sabato ci dedichiamo, anzi si va a tavola. In particolar modo non parliamo né di un primo piatto, né di un secondo, né di un contorno e né di un dolce. Ma assieme all'amaro, in estate e in Italia soprattutto, viene servita una vera e propria delizia. Parliamo del limoncello, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, infatti giallo, brillante, profumatissimo e rigorosamente servito in bicchierini ghiacciati estratti direttamente dal freezer. Ma da dove arriva questo nettare?
0: Da un posto meraviglioso, secondo me una delle regioni più belle d'Italia. Per carità, sono belle tutte, ma c'è la bellezza del mare, ci sono le montagne, c'è la storia anche. Andiamo in Campania, vero?
1: Infatti la sua paternità è una bellissima disputa campana tra Capri, Amalfi e Sorrento. La leggenda più accreditata ci porta all'inizio del 1900 in una piccola pensione di Capri, dove la signora Maria Antonia Farace coltivava un giardino di limoni meravigliosi. Il nipote, poi nel dopoguerra, aprì un locale bar e iniziò a servire il liquore fatto con la ricetta della nonna, registrandone per primo il marchio.
0: Ma sai che anche mia nonna faceva limoncello, nonna campana ovviamente, e ho ancora la ricetta, se non sbaglio. Ovviamente non lo so replicare, per carità, non lo farei perché ci vuole un'arte particolare che è tipica delle nonne. E poi volevo dire che il limone campano negli ultimi anni è diventato un vero e proprio marchio del brand della regione, perché ci sono tantissime fantasie che si basano proprio sul limone, che rappresentano la meraviglia che è la costiera amalfitana.
1: E poi volevo dirti Francesca che se hai voglia proprio di farlo un vero limoncello, servono i limoni certificati della costiera, la cui buccia è ricchissima di oli essenziali, ma soprattutto è spessa e rugosa.
0: Sì, anche perché poi sembrano OGM i limoni della costiera amalfitana, ma in realtà sono belli, sono grandi e sono una delizia.

0: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi ringrazio come sempre, ringrazio Cecilia dalla Spagna con furore che è stata con noi in questo sabato. Vi ricordo che ci sentiamo settimana prossima, quindi lunedì torniamo sempre noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon weekend, ciao, a lunedì.
1: Verdi.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz, gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Viaggia senza interferenze, scarica

Bentrovati, buon sabato 1 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della stessa paziente. Eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il Brasile mette al bando il foie gras e diventa il secondo paese del mondo dopo l'India a vietarne produzione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale. La nuova normativa proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita

0: base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici, ufficialmente in arrivo il sequel di Jennifer's Body, commedia horror del 2009 diretta da Karin Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della coprotagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta finora accantonata. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: En Radio Calima suena Saif, Parlar d'amore. Che bello.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 129 le scosse di terremoto rilevate dall'osservatorio vesuviano dell'NGV dall'inizio dello sciame sismico attualmente in corso nell'area dei Campi Flegrei. La scossa più forte di magnitudo 4.7 si è registrata alle 19.49 di ieri, 21 feriti, due dei quali in codice rosso, oltre 250 gli sfollati, ma il bilancio è destinato a salire nelle prossime ore. E sale anche il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 i corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato sui fatti avvenuti a Ceuta, tra cui l'Italia, con lo stop temporaneo di Schengen. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo la CNN non ci sono indicazioni che Israele parteciperà agli intensi attacchi che gli Stati Uniti intendono lanciare contro l'Iran già questo fine settimana. Pallavolo, la Polonia ha travolto la Slovenia con un perentorio 3-0 e si è qualificata alla finale della Nations League 2026 di volley maschile. Domenica 2 agosto torneranno in campo a Ningbo in Cina contro la vincente del confronto tra il Giappone, imbattuto in questa edizione, e gli Stati Uniti, giustizieri dell'Italia, nei quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
2: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
1: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
2: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
1: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
2: Infórmate en ccgranmanzana.com.
1: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. In meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità a Ceuta dopo l'arrivo in massa di circa 50.000 persone a Nuoto e il ritorno della gran parte nel paese d'origine. 67 le vittime. Italia e Danimarca hanno promosso ai vertici europei una lettera firmata da 22 paesi per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta europea coordinata. Anche il premier spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per criticare l'atteggiamento di chiusura di alcuni paesi, tra cui l'Italia. Dopo la sospensione di Schengen con la Spagna, la via controlli negli aeroporti italiani. Intanto attendono risposte dalle istituzioni le famiglie sgomberate nell'area dei Campi Flegrei dopo il violento terremoto di magnitudo 4.7 che ha provocato 21 feriti, di cui 2 gravi. Sono 129 circa le scosse di terremoto rilevate dall'INGV dall'inizio dello sciame sismico. Salgono a 3 i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo l'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa Leone, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato, mentre proseguono le ricerche di altri 3 dispersi. Il primo fine settimana di agosto, oltre a segnare bollino rosso per il caldo per 19 città, sarà caratterizzato anche dall'avvio del grande esodo estivo con oltre 26 milioni di italiani in viaggio. Viabilità Italia ha previsto per oggi bollino nero al mattino e per il resto del weekend bollino rosso. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: trasferirti. Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sarebbero almeno altri 17 i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa. Sarebbe così a 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. La situazione, dice il presidente di Ceuta, non è ancora tornata alla normalità. Non diminuisce la tensione fra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione, dice Sanchez, dettata da ignoranza o interessi politici. La Premier Meloni e altri 21 leader chiedono una riunione urgente. Ok dell'Unione Europea, sì a una videocall straordinaria. È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Circa 300 gli sfollati. Lo sciame sismico è ancora in corso, fa sapere il ministro per la protezione civile Musumeci. Poco fa a Pozzuoli un grosso masso si è staccato dalla montagna ed è caduto in strada investendo in pieno una vettura, illesa la coppia a bordo. Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi 19, lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso e la siccità minaccia l'agricoltura. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise, che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti. Durissima l'UEFA, Infantino ha perso la nostra fiducia. È tutto.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 331208 o vai su todacanarias.it.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi in quest'ultimo giorno lavorativo per noi, ultimo appuntamento della settimana. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie, tanti argomenti da trattare, tanta musica da ascoltare. Parleremo subito dei parchi. Quando normalmente si entra in un parco, vedi gli alberi, ti fai le passeggiate, ci sono i prati, i fiori, le persone che fanno picnic, però ci sono anche i cartelli che dicono di non raccogliere nulla. A Parma invece esiste uno spazio verde progettato anche per produrre cibo e insegnare ai cittadini come prendersene cura.

Voglio parlarvi come prima notizia di questo sabato all'interno di The Meg di uno dei parchi secondo me più funzionali che abbiamo in Italia. Si chiama Picasso Food Forest, si trova nel parco Jean Miró di Parma. È una foresta alimentare urbana e pubblica in cui ci sono alberi da frutto, arbusti, rampicanti, piante, erbacce che vengono coltivati imitando la struttura di un piccolo ecosistema naturale. Non è un frutteto tradizionale con delle file ordinate, quello che normalmente siamo abituati a vedere, ma è uno spazio aperto gestito attraverso la collaborazione tra il comune, le associazioni e i cittadini, con sentieri accessibili, compostaggio sul posto e attività educative, artistiche e sociali. Questo progetto vuole migliorare proprio la biodiversità, il microclima, ma anche l'obiettivo, uno degli obiettivi più importanti, è creare un luogo dove le persone possano imparare da dove arriva il cibo, no? Perché molti bambini, diciamocelo, riconoscono perfettamente l'icona di una fragola sul telefono, ma magari non hanno mai visto davvero come cresce, come si fa a farla crescere. Una food forest rimette insieme ciò che la città tende a separare: verde, alimentazione, comunità e apprendimento.

un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti dall'Os Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: The Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Sabato insieme all'interno di The Mag, oltre a chiacchierare, ascoltiamo anche musica. Infatti adesso è il momento dello Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia ed altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro l'immigrazione clandestina, dice, richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Il premier spagnolo Sanchez attacca: lo stop a Schengen è dettato da ignoranza o da interessi politici. Sale intanto il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa delle Esclava spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di ieri di magnitudo 4.7. Si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Circa 290 gli sfollati. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbe riaprire domani. Un musicista di 55 anni è morto all'interno della stanza di un albergo del centro di Perugia a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Insieme all'uomo si trovava una collega attualmente in gravi condizioni. Secondo i carabinieri si sarebbe trattato di un incidente. Ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Calcio: l'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia dell'UEFA e il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. Infantino per l'UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido e opaco che ha ordito era tutt'altro che

quando buttiamo gli avanzi, no, del pranzo o della cena, difficilmente pensiamo che potrebbero servire a fare altro, tipo a scaldare una sauna. A Londra invece stanno sperimentando proprio questo: trasformare gli scarti alimentari del quartiere in calore.

C'è una sauna che è veramente intelligente, se vogliamo, anzi quello che hanno progettato in questa sauna è molto intelligente. Nel quartiere londinese di Poplar, un vecchio parcheggio con garage inutilizzato è diventato R-Urban, praticamente uno spazio comunitario dedicato all'agricoltura urbana e all'economia circolare. Qui praticamente hanno deciso di testare quella che viene presentata come la prima sauna comunitaria alimentata dagli scarti di cucina degli abitanti vicini. Gli avanzi vengono inseriti in un piccolo digestor anaerobico, è un impianto in cui la materia organica si decompone e produce biogas. Quel gas dovrebbe poi essere utilizzato per riscaldare la sauna. Questo progetto è ancora in fase sperimentale, quindi non siamo davanti ad un centro benessere già pronto a ricevere prenotazioni da tutto il mondo, però intorno alla sauna esistono già orti condivisi, coltivazioni di funghi, una cucina comunitaria, un laboratorio, una biblioteca degli attrezzi e servizi per riparare gli oggetti. Questa sauna serve anche a rendere economicamente utile il gas prodotto, invece di disperdere, no, il valore degli scarti, e se ne parla ormai da tanti anni, lo si trasforma in un servizio capace di generare entrate e finanziare lo spazio. Ed è un'idea quasi buffa, se vogliamo, ma molto seria. Ci ricorda che la parola rifiuto spesso descrive soltanto qualcosa di cui non abbiamo ancora trovato l'utilizzo giusto.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Calima.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Stamattina ho visto una ragazza tirare fuori dalla borsa un ventaglio, aprirlo con un gesto perfetto e risolvere il problema, no, del caldo in due secondi. Intorno a lei c'erano persone con mini ventilatori, batterie portatili, cavi. Ho pensato, alla fine la tecnologia più efficace ha almeno 2000 anni, perché il ventaglio esiste da quasi 2000 anni ed è tornato di moda proprio in questo 2026.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello que voy es ahora más vicino.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
0: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Con le temperature estive sempre più pesanti, oggi è il primo giorno di agosto, il ventaglio sta tornando nelle strade, sulle spiagge, perfino sulle passerelle. Non è più soltanto il ventaglio decorato con dei fiori, magari, che ricordiamo nelle case dei nonni, no? Oggi ne esistono con delle frasi ironiche, tipo che vanno contro il caldo, ci sono disegnate delle opere d'arte, bandiere, colori pop, grafiche capaci di trasformarlo in un vero accessorio personale. E la cosa curiosa è che non abbassa la temperatura dell'ambiente naturalmente, ma sposta l'aria e favorisce l'evaporazione del sudore della pelle, e crea una sensazione immediata di sollievo. È veramente molto bello quando ci sono 47 gradi fuori avere un ventaglio in mano e cercare di refrigerarsi con l'aiuto ovviamente della nostra forza e del nostro movimento, e soprattutto non ha bisogno di batterie, di applicazioni, di aggiornamenti. La sua storia comunque è molto più ricca di quanto sembri. Sono oggetti utilizzati per muovere l'aria ed erano presenti già nelle civiltà antiche. Per secoli il ventaglio è stato anche un simbolo di prestigio, un elemento della moda di corte, perfino uno strumento di comunicazione. In Italia sopravvive ancora la tradizione della cerimonia del ventaglio, durante la quale la stampa parlamentare dona un ventaglio decorato alle più alte cariche istituzionali prima della pausa estiva.

0: Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Sale il tragico bilancio dei morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta in Marocco. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 annegati. Intanto il premier spagnolo Sanchez stigmatizza la posizione assunta da alcuni paesi. Una decisione, dice, dettata da ignoranza o interessi politici. Italia e Danimarca promuovono una lettera firmata da 22 paesi, meeting per una risposta europea. E controlli al via negli aeroporti italiani dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna. Controlli a Campione, a Fiumicino, Malpensa e Linate su tutte le rotte in atterraggio dalla penisola iberica. Le ambasciate statunitensi in diverse capitali medio orientali hanno avvertito i cittadini americani di una possibile escalation del conflitto regionale e li hanno esortati a tenersi pronti a lasciare la regione. Intanto a Gaza un raid aereo israeliano distrugge magazzini di medicinali e forniture mediche. È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei, circa 300 gli sfollati. Lo sciame sismico è ancora in corso, fa sapere il ministro Musumeci. A Pozzuoli un grosso masso si è staccato dalla montagna ed è caduto in strada investendo in pieno una vettura, illesa la coppia a bordo. Calcio, l'Inter di Kivu vince anche il primo test del Summer Tour tra Asia e Australia. Si alza decisamente il livello con un amichevole ad Hong Kong contro il Manchester City di Maresca che si chiude sull'1-1 nei 90 minuti. E poi il trionfo ai rigori con Provedel protagonista. È tutto, a

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto,

0: Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Crisi migratoria a Ceuta. Italia e Danimarca promuovono una lettera firmata da 22 paesi chiedendo un meeting per una risposta coordinata, ok, dell'Unione Europea. Il premier spagnolo Sanchez stigmatizza una decisione dettata da ignoranza o interessi politici. Primi controlli a Malpensa e Linate dopo lo stop italiano a Schengen. Sale intanto a 84 il numero dei migranti morti in mare. Stanziamento immediato di 1 milione di euro per anticipare il contributo di Autonoma Sistemazioni a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. È una delle misure che la Giunta regionale campana, rende noto il presidente Roberto Fico, adotterà per l'emergenza ai Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7. Gli sfollati sono circa 300. Grandi incendi continuano a bruciare in Grecia. Nello specifico si sono aperti due fronti nella regione della Boezia. Il più drammatico è quello che ha colpito la zona di Porto Ghermeno, dove la guardia costiera ha portato in salvo 12 persone. I forti venti stanno alimentando le fiamme. Addio a Nirmal Purja, una delle figure più importanti nella storia dell'alpinismo. È deceduto a causa di una valanga che giovedì ha coinvolto lui e altri 9 alpinisti della sua spedizione sul Broad Peak, la 12ª montagna più alta al mondo in Pakistan. Nato il 25 luglio 1983 in Nepal, Purja aveva scalato in poco più di 6 mesi le 14 cime più alte del mondo. Nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffy e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico. Nella prima giornata di gare arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

animali. Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.
5: Sí.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 32 minutos.
2: Son las 17 y 32 minutos.
3: Buonasera dalla redazione. Si terrà martedì la videoconferenza dei ministri degli interni dell'Unione Europea per discutere degli sviluppi a Ceuta dopo gli arrivi in massa di migranti. E scontro con Sanchez. Chiudere Schengen è una decisione dettata da ignoranza o interessi politici, dice il premier spagnolo. Attentato nella cittadina di Siniscola in provincia di Nuoro, dove una bomba posizionata sotto l'auto di una donna è stata fatta esplodere nella notte. È accaduto nella frazione costiera della Caletta. Il veicolo era parcheggiato in una zona periferica del paese e non ha causato feriti, ma avrebbe potuto provocare una strage. Un'ennesima aggressione all'interno del parco Rossani di Bari viene denunciata attraverso i social da una ragazza di 26 anni, picchiata da un gruppo di adulti e minorenni in prossimità dei bagni pubblici dell'area verde lo scorso 23 luglio. La ragazza afferma di essere stata accerchiata, insultata e ripresa in un video da due persone in monopattino. Un uomo di 74 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto incastrato fra le porte di un treno alla stazione di Bovisa ed essere stato trascinato dal convoglio in ripartenza. L'episodio è avvenuto poco dopo le 14 di oggi. Il calcio, pomeriggio difficile per la Roma nell'amichevole contro il Cardiff City, vinta 4-1 dai gallesi. Dybala non basta, da valutare anche le condizioni del giovane Ba, uscito in barella per infortunio. A Hong Kong invece l'Inter batte il City di Enzo Maresca ai rigori. È tutto,

0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días. Estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
2: Ya ha abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
1: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
2: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también cines Odeón.
1: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
2: Infórmate en ccgranmanzana.com.
1: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
0: Son le 18:30 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera della Premier Meloni e altri 21 leader europei, compreso Merz. Anche il Premier spagnolo Sanchez aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles e oggi torna ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, presa, dice, per ignoranza o interessi politici. Un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka a scuola, lo ha ribadito il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, specificando è per la dignità delle donne. Il PD protesta, è solo propaganda. Valutare la possibilità di andarsene o essere pronti a farlo in caso di escalation è l'allarme lanciato dalle ambasciate statunitensi in diverse capitali in Medio Oriente in vista di una recrudescenza della crisi. Secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. La Francia continua a bruciare e le nubi dei roghi che stanno devastando in particolar modo la regione della Gironda sono riusciti a valicare le Alpi, arrivando persino a Firenze, dove si comincia ad avvertire distintamente un denso e acre odore di fumo. Fumo che sarebbe stato trasportato in Italia dai venti. Seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. È tutto, buon proseguimento di serata.

Nosotros seleccionamos los mejores éxitos del pop actual.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:31 minutos.
0: Son le 19:31 minuti. Radio Calina.

0: lei. Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, e il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Bentrovati, buon sabato 1 agosto con il GR delle buone notizie. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina l'equipe guidata dal professor Michele Reibaldi ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina da un occhio all'altro della stessa paziente. Eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il Brasile mette al bando il foie gras e diventa il secondo paese nel mondo dopo l'India a vietarne produzione e commercializzazione su tutto il territorio nazionale. La nuova normativa proibisce la produzione, l'importazione, l'esportazione e la vendita di alimenti ottenuti attraverso il gavage, la pratica di alimentazione forzata usata per ottenere il fegato ingrassato di anatre e oche. La legge entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e prevede per chi la violerà pene detentive da 3 mesi a 1 anno, oltre a sanzioni economiche. La Spagna dichiara guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge promosso dal Ministero della Salute. Il provvedimento deve poi passare in Parlamento per il via libera. 4 le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e del consumo da parte di minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Megan Fox sta per tornare nei panni di uno dei suoi ruoli iconici, ufficialmente in arrivo il sequel di Jennifer's Body, commedia horror del 2009 diretta da Karin Kusama. Le riprese inizieranno a ottobre a Vancouver, in Canada, e vedranno il ritorno della sceneggiatrice Diablo Cody insieme ad Amanda Seyfried nel ruolo della coprotagonista. I botteghini e la critica all'epoca l'avevano bocciato a chiare lettere, ma recenti trend social gli hanno dato un'altra chiave di lettura rimasta finora accantonata. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie?

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:31 minutos.
2: Sono le 20:31 minuti. Radio Cali.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago, scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.